vogliono, picchi da ogni riccio, ti cacciano un capriccio, la donna riccia non la vogliono, la donna riccia non la vogliono.